siamo inti. Chivi. Fai una festa. Guardare dove si di. Tu aburrito, aburrimi. Ti mire che tu hai aburrito, aburrimi tanta festa. Che marcio pa' casa a ascoltarti. Che festa sta aburrimi. Manda tu con una manna, posarci a mano.